hatat, mi hatat. Ben in aston da vera ne saloni ro che mi fori, che mi fori, che mi fori, che mi fori, che mi fori, che mi fori.